0: Itapema, 25 para as 2. Soul Vintage. As clássicas da Itapema em novas versões.
1: Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettabile.